0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Per lavori fino alle 5 di questa mattina sulla 14 Adriatica sono chiusi i tratti tra Faenza e Imola verso Bologna e tra Cesena e Valle Rubicone in direzione Ancona, mentre fino alle 6 sulla 10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Albisole e Savona verso Ventimiglia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Emilia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sulla 14 Adriatica sono chiusi i tratti tra Faenza e Imola verso Bologna e tra Cesena e Valle Rubicone in direzione Ancona, mentre fino alle 6 sulla 10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Albisole e Savona verso Ventimiglia. Per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Yourself.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sulla 14 Adriatica sono chiusi i tratti tra Faenza e Imola verso Bologna e tra Cesena e Valle Rubicone in direzione Ancona, mentre fino alle ore 6 sulla 10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Albisole e Savona verso Ventimiglia. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sulla 14 Adriatica sono chiusi i tratti tra Faenza e Imola verso Bologna e tra Cesena e Valle Rubicone in direzione Ancona, mentre sulla 10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Albisole e Savona verso Ventimiglia. È tutto, buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ogni esclusi.

info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sulla 14 Adriatica sono chiusi i tratti tra Faenza e Imola verso Bologna e tra Cesena e Valle Rubicone in direzione Ancona. E sull'autosole è chiuso il tratto tra Firenze Sud ed Incisa verso Roma. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico irregolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sulla 14 Adriatica sono chiusi i tratti tra Faenza e Imola verso Bologna e tra Cesena e Valle Rubicone in direzione Ancona. Chiuso sull'Autosole il tratto tra Firenze Sud in Incisa verso Roma. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sulla 14 Adriatica sono chiusi i tratti tra Faenza e Imola verso Bologna e tra Cesena e Valle Rubicone in direzione Ancona. E sull'Autosole è chiuso il tratto tra Firenze Sud ed Incisa verso Roma. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra Faenza e Imola verso Bologna, sull'Autosole invece è chiuso il tratto tra Firenze Sud ed Incisa verso Roma. Fino alle 6 sulla A10 è chiuso il tratto tra Albisole e Savona verso Ventimiglia. Per il momento è tutto.
0: RTL 102.5

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra Faenza ed Imola verso Bologna, mentre fino alle 6 sono chiusi sulla 10 Genova-Savona il tratto tra Albisola e Savona verso Ventimiglia e sulla 12 Genova-Sesti Levante il tratto tra Genova Est ed Il Bivio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 restano chiusi sulla 12 Genova Sesti Levante il tratto tra Genova Est ed il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova e sulla 14 Adriatica il tratto tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 restano chiusi sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra Pedase e Grottammare in direzione Pescara, e sulla 27 Venezia-Belluno il tratto tra Vittorio Veneto Nord e Belluno Svincolo verso la strada statale 51 Alemagna. È tutto, buon viaggio.

dei grandi centri urbani. Per un incidente sulla A10 Genova Savona ci sono code tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia. Per lavori fino alle 6 sulla 14 Bologna Taranto resta chiuso il tratto tra Pedasa e Grottammare in direzione Pescara. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: però boh, meglio di no.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per segnalare che a causa del traffico intenso si sono formati incolonnamenti tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest in direzione di Milano e tra Modena Nord e il bivio con la A22 Brennero-Modena. Sulla vicina A4 Milano-Brescia, sempre a causa del traffico intenso, troviamo code a tratti tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa verso Milano e tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione opposta verso Brescia. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con code a tratti tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze, e sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In chiusura vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli i negozi su demenego.it.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
11: Quando suona così,

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per segnalare che a causa del traffico intenso si sono formati incolonnamenti tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest in direzione di Milano e tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero-Modena. Sulla vicina A4 Milano-Brescia, sempre a causa del traffico intenso, troviamo code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Milano e tra Monza e Pero per chi viaggia in direzione opposta verso Brescia. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con code a tratti tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze, e sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In chiusura vi ricordo di rispettare i limiti di velocità e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso si sono formate code tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest in direzione di Milano. Mentre sulla A7 Serravalle-Genova per lavori troviamo un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone, sempre verso Milano. Sulla A4 Milano-Brescia, sempre a causa del traffico intenso, troviamo code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Milano, e tra Monza e Pero per chi viaggia in direzione opposta verso Brescia. Stessa situazione anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con code a tratti tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze, e sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In chiusura vi ricordo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!
3: Noi due siamo bravi,

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete in gestione. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Qui segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 25 minuti. In direzione opposta verso Torino, code a tratti segnalate tra Milano Est e Pero, tempi di percorrenza 15 minuti. Sulla 7 Milano-Genova, per lavori in galleria, un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. In prossimità del cantiere il traffico defluisce su una corsia in deviazione. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ripercussioni sul vicino raccordo di Casalecchio, con code in direzione della A14. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc, share the magic of summer.

0: Pia Radio.
1: Ancora una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete in gestione. La notizia principale ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui per un'autovettura in fiamme il traffico è momentaneamente bloccato e ci sono 3 km di coda in aumento tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli. E nel tratto toscano, code a tratti per il traffico intenso, sono segnalate tra Firenze Nord ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, 1 km di coda in aumento per un tamponamento tra 3 autovetture. Il traffico in questo caso defluisce soltanto su una corsia. E sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. In apertura la notizia principale ci porta sulla A13 Bologna-Padova. Qui tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova ci sono 4 km di coda in aumento per un tamponamento tra 3 autovetture e il traffico defluisce soltanto su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it o contattare il nostro numero unico 803-111. E sulla 1 Milano-Napoli per un'auto in fiamme 3 km di coda in aumento tra Anagni e Ferentino verso Napoli. Nel tratto toscano code a tratti per il traffico intenso tra la Compranare di Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: Emilia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla rete, in apertura le notizie della A13 Bologna-Padova, qui tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, 4 km di coda in aumento per un tamponamento tra tre autovetture. Il traffico defluisce al momento soltanto su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie, sempre sulla 13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna, 1 chilometro di coda per l'incendio della scarpata adiacente all'autostrada. Sulla 1 Milano-Napoli per un'autovettura in fiamme, 5 chilometri di coda tra Anagni e Ferentino verso Napoli, in questo caso il traffico defluisce su due corsie. E nel tratto toscano code a tratti per il traffico intenso tra la Compronale da Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla rete, apriamo con la 13 Bologna-Padova, qui tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova ci sono 4 km di coda per un tamponamento fra tre autovetture. Il traffico defluisce soltanto su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie, per un'auto in fiamme sulla 1 Milano-Napoli, 5 km di coda in aumento tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli. Sempre sull'autosole, ma nel tratto toscano, code a tratti per il traffico intenso tra la Compranare di Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla rete. La notizia principale arriva ancora dalla 13 Bologna-Padova, qui tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Ci sono 4 km di coda in aumento per un tamponamento tra 3 autovetture. Il traffico defluisce soltanto su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. E sulla 1 Milano-Napoli per un'auto in fiamme ora spento ci sono 3 km di coda in diminuzione tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia code tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. E sulla 9 Renate-Chiasso code per le operazioni doganali tra Como Montelimpino e la dogana merci di Chiasso per gli autotrasportatori diretti in Svizzera. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate sempre buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete in apertura la 13 Bologna-Padova, qui tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova. Ci sono 5 km di coda in aumento per un tamponamento fra tre autovetture. Il traffico defluisce soltanto su una corsia ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Sulla 10 Genova-Savona, per una perdita di gasolio nello svincolo esterno sulla viabilità comunale, si è resa necessaria la chiusura dell'entrata di Genova-Pegli in entrambe le direzioni. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. E sulla 1 Milano-Napoli, per un'auto in fiamme ora spenta, 3 km di coda in diminuzione tra Anagni e Ferentino verso Napoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Vi date con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Porco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla rete in apertura, la 13 Bologna-Padova, qui tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova. Ci sono 5 km di coda per un incidente ora risolto. Il traffico ha ripreso.

a scorrere su tutte le corsie. E sulla A10 Genova-Savona, per una perdita di gasolio nello svincolo esterno sulla viabilità comunale, si è resa necessaria la chiusura dell'entrata di Genova-Pegli in entrambe le direzioni. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto toscano, coda tratti per il traffico intenso tra la Compronare di Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e allacciate sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, apriamo dalla 13 Bologna-Padova, qui tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova. Ci sono 2 chilometri di coda in diminuzione per un incidente ora risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Savona per una perdita di gasolio nello svincolo esterno sulla viabilità comunale. Si è resa necessaria la chiusura dell'entrata di Genova Pegli in entrambe le direzioni. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. E sulla 14 Bologna-Taranto, per un incidente tra un'auto e un camion, 1 chilometro di coda tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Il traffico defluisce su 2 corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico in attenuazione sulla rete in gestione. La notizia principale arriva dalla 14 Bologna-Taranto, qui per un incidente tra un'autovettura e un camion, 2 chilometri di code in aumento tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Il traffico defluisce soltanto su 2 corsie. E sulla 1 Milano-Napoli, code tratti per il traffico intenso tra la Compranare di Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, per un incidente, code tra Pero e Viale Certosa in direzione di Brescia. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico in attenuazione sulla rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Qui per il traffico congestionato ci sono 3 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. E sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico intenso tra Carenzano e il Bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sempre sulla 1 per un incidente, 2 km di

coda tra Firenze Scandicci ed il bivio per la 11 in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia per un incidente code tra Pero e Viale Certosa in direzione di Brescia e sulla 13 Bologna-Padova code a tratti per il traffico intenso tra Bologna Interporto e Ferrara Nord in direzione di Padova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico in attenuazione sulla rete. La notizia principale ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente ora risolto ci sono 3 km di coda tra Firenze Scandicci ed il bivio per la 11 verso Bologna. Mentre per il traffico intenso segnaliamo coda tratti tra il bivio per la 1 direttissima e tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima ancora verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro ed Imola, verso Ancona, 2 km di coda per il traffico congestionato. Sulla 13 Bologna-Padova, code a tratti tra Altedo e Ferrara Sud, verso Padova. Infine, a traforo del Monte Bianco, code sul piazzale francese in direzione di Courmayeur, con tempi di attesa di 45 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la diramazione Gallarate Gattico, dove per materiali dispersi registriamo code tra la 8 Milano Varese e Gallarate Ovest verso la 26 Genova Gravellona. Per il traffico intenso, code a tratti sulla 1 Milano Napoli, tempi di percorrenza di 30 minuti tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna, e sul tratto urbano della A24 tra Via Togliatti e il grande raccordo anulare in uscita da Roma. Ci spostiamo a Bologna, code di un chilometro dovuta al traffico congestionato sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Bologna, mentre al traforo del Monte Bianco si registrano code per chi dalla Francia è diretto in Italia. Al momento l'attesa è di 45 minuti. Infine in Liguria un mezzo fermo in avaria, ora rimosso, causa code sulla 12 Genova Sesti Levante tra la 7 Serravalle Genova e Genova Est verso Livorno. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Porco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Apriamo con la diramazione Gallarate Gattico, dove per materiali dispersi è chiuso il tratto tra 8 Milano Varese e Gallarate Ovest verso la 26 Genova Gravellona. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo proprio sulla A26. Un incidente accaduto da poco con un'auto coinvolta, causa un chilometro di coda tra la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione di Genova. Sulla 1 Milano-Napoli per il traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di 30 minuti in aumento tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Infine, sempre su questa autostrada, è un veicolo fermo in avaria la causa delle code di un chilometro che si segnalano tra Attigliano ed Orvieto verso Firenze. Era l'ultima notizia, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Apriamo con la diramazione Gallarate-Gattico. Per materiali dispersi è chiuso il tratto tra la 8 Milano-Varese e Gallarate Ovest verso la 26 Genova-Gravellona. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo proprio sulla A26. Un incidente accaduto con un'auto coinvolta sta causando code per un chilometro tra la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione di Genova. Sulla 1 Milano-Napoli il traffico intenso causa code a tratti con tempi di attraversamento di 30 minuti tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Infine, sempre su questa autostrada, è un veicolo fermo in avaria la causa delle code di un chilometro che si segnalano tra Attiliano ed Orvieto verso Firenze. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla diramazione Gallarate-Gattico, tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Gallarate Ovest verso la 26, tratto chiuso per un albero che ostruisce il piano viabile. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade e tutti i mezzi di soccorso. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare

0: il nostro numero 803111 sulla 26 dei Trafori, un chilometro di coda per incidente tra il bivio per la statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova, sulla 1 Milano-Napoli un chilometro di coda per veicoli in panne tra Attigliano-Orvieto verso Firenze, più a nord code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Buon viaggio.
1: RTL

0: I go back to the blog era one time.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla diramazione Gallarate-Gattico, tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Gallarate-Ovest verso la 26, tratto chiuso a causa di un albero che ostruisce il piano viabile. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sulla 26 dei Trafori, un chilometro di coda per incidente tra il bivio per la statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda per veicolo in panne tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla diramazione Gallarate-Gattico tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Gallarate Ovest verso la 26, tratto chiuso e coda a causa di un albero che ostruisce il piano viabile. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sulla 26 dei trafori, un chilometro di coda per incidente tra il bivio per la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto, un chilometro di coda per veicolo in panne tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. Sempre verso Bologna, sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla diramazione Gallarate-Gattico tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Gallarate-Ovest verso la 26, tratto chiuso e coda a causa di un albero che ostruisce il piano viabile. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sulla 26 dei Trafori, un chilometro di coda per incidente tra il bivio per la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Ancona. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli i negozi su demenego.it.

l'estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla diramazione Gallarate Gattico tra il bivio per la 8 Milano Varese e Besnate verso la 26. Tratto chiuso e coda a causa di un albero che ostruisce il piano viabile. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sulla 26 dei Trafori, un chilometro di coda per incidente tra il bivio per la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova. Sulla 14 Bologna Taranto, code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 1 e quello per la 13 verso Ancona. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla diramazione Gallarate Gattico, tra il bivio per la 8 Milano Varese e Besnate verso la 26, tratto chiuso e coda a causa di un albero che ostruisce il piano viabile. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sulla 26 dei trafori, un chilometro di coda per incidente tra il bivio per la statale 30 del Sempione e Baveno in direzione Genova. Sempre per incidente sulla 4 Milano Brescia, coda tra il bivio per la tangenziale est e Cavenago verso Brescia sulla 14, Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello per la 13 Bologna-Padova in direzione Ancona. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla diramazione Gallarate-Gattico, tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Besnate verso la 26, tratto chiuso a causa di un albero che ostruisce il piano viabile. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sulla 4 Milano-Brescia, 4 km di coda per incidente tra Monza e Cavenago in direzione Brescia. Sempre per incidente sulla 26 dei Trafori, 1 km di coda tra il bivio per la statale 33 del Sempione Baveno verso Genova. Infine sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello per la 13 Bologna-Padova in direzione Ancona. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla diramazione Gallarate-Gattico tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Besnate verso la 26 dei Trafori, tratto chiuso a causa di un albero che ostruisce il piano viabile. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per veicolo in panne segnaliamo 2 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso. Tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla diramazione Gallarate-Gattico tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Besnate verso la 26, tratto chiuso a causa di un albero che ostruisce il piano viabile. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per veicolo in panne segnaliamo 2 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso. Tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo dalla diramazione di Gallarate Gattico, dove tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Besnate verso la 26 dei trafori è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un albero che ostruisce il piano viabile. A chi proviene da Milano ed è diretto verso la 26 consigliamo di uscire a Busto Arsizio, proseguire sulla strada statale 336 in direzione Malpensa-Somma Lombarda e rientrare in autostrada a Sesto Calende. Chi proviene da Varese deve uscire a Cavare, a seguire le indicazioni per la strada provinciale 26 e rientrare in autostrada a Besnate. Inoltre è chiuso il nodo con la diramazione Gallarate Gattico da entrambe le provenienze. È un mezzo in avaria invece la causa delle code di 4 km in aumento sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Prossimo aggiornamento fra circa 15 minuti.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli i negozi su demenego.it.
8: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla 8 Milano Varese, dove per traffico congestionato rileviamo code tra il bivio per la 36 Pedemontana e Cavaria verso Varese, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. È un mezzo in avaria invece la causa delle code di 4 km in aumento sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio verso Ancona. I soccorsi sono sul posto. Trafficata anche la 4 Milano-Brescia con code tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino che richiedono tempi di circa 20 minuti. Situazione simile sulla 1 Milano-Napoli, dove le code interessano il tratto tra Firenze Sud e Incisareggiello verso Roma con tempi di circa 20 minuti. Sulla stessa 1 segnaliamo inoltre code di un chilometro per un mezzo in avaria tra Aglio e il Bivio con la 1 direttissima verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto.

0: via radio.
1: Un buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione in graduale diminuzione sulla rete, ma vediamo ogni dettaglio partendo dalla 8 Milano-Varese, dove per traffico congestionato rileviamo code tra il bivio per la 36 Pedemontana e Cavaria verso Varese, con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. È un mezzo in avaria appena rimosso invece la causa delle code di 4 km sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio per la 1 Milano Napoli e il raccordo di Casalecchio verso Ancona. Tutte le corsie sono ora tornate disponibili al transito, prevediamo quindi miglioramenti nella prossima mezz'ora. Trafficata anche la 4 Milano-Brescia, con code tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, che richiedono tempi di circa 20 minuti, il doppio del normale. Sulla stessa 4, un mezzo in avaria genera code tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Cormano verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Di nuovo una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale, con qualche eccezione che vediamo nel dettaglio. Partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso si sono formate code tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Flussi intensi anche sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 Adriatica verso questo ultima. Per la presenza di materiali dispersi in carreggiata, invece, sulla diramazione di Gallarate Gattico registriamo code tra il bivio per la 8 Milano Varese e Gallarate Ovest in direzione della 26 Genova Gravellona Toce. Infine, sulla 24 Roma Teramo, arteria non gestita dalla nostra società, un incidente tra due auto è la causa delle code tra Castel Madama e Vicovaro Mandela verso Teramo. I soccorsi sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati di nuovo, una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta fluida e scorrevole sull'intera rete autostradale dal nord al sud della penisola. Poche sono le eccezioni che vediamo nel dettaglio, a partire dalla tangenziale di Napoli, dove per traffico intenso rileviamo code nel tratto tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Traffico intenso poi sulla 8 Milano-Varese, tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso Varese, con code. E vi informiamo poi che sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, per quanti sono diretti verso la Francia, ci sono tempi di attesa di circa 15 minuti. Infine ci spostiamo sulla 24 Roma-Teramo, arteria non gestita dalla nostra società, dove un incidente tra due auto genera code tra Castel Madama e Vicovaro Mandela in direzione di Teramo. I soccorsi sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati di nuovo, una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole e fluida sull'intera rete autostradale dal nord al sud della penisola. Vediamo le poche eccezioni partendo dalla 8 Milano-Varese, dove per traffico intenso segnaliamo code tra Cascina Merlata e Fiera Milano in direzione di Varese. Flussi intensi poi sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Ci spostiamo poi su un tratto non gestito dalla nostra società, sulla 24 Roma Teramo. Infatti segnaliamo code per un incidente che ha visto coinvolte due auto tra Castelmadama e Vicovaro Mandela in direzione di Teramo. Flussi intensi inoltre sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Via Togliatti e l'inizio della Complanare in direzione del Grande Raccordo Anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale con assenza di disagi per chi è in viaggio. Vi informiamo soltanto che sulla 10 Genova Ventimiglia il tratto compreso tra il bivio per la 7 Milano Genova e Genova Pra verso Ventimiglia chiuderà dalle ore 22 alle ore 5:30 di domani mattina. Dalle 23 alle 6 invece sulla stessa 10 chiuderà il tratto tra Barazzi e Renzano verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 7 Milano Genova dove a chiudere dalle 22 alle 6 è il tratto tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Con questo stesso orario chiuderà in A12 Genova Rosignano Marittimo il tratto compreso tra Recco e Rapallo verso Livorno, così come sulla 26 dei trafori quello tra il bivio per la 10 Genova Ventimiglia e Ovada verso Gravellona Toce. Infine dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto della 14 Bologna Taranto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto verso Pescara. Ed è tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: assenza di disagi per chi è in viaggio. Vi informiamo soltanto che sulla 10 Genova-Ventimiglia il tratto compreso tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Pra verso Ventimiglia chiuderà dalle ore 22 alle ore 5.30 di domani mattina. Dalle 23 alle 6 invece, sempre sulla 10, chiuderà il tratto tra Barazze e Arenzano verso Genova. Ci spostiamo ora sulla 7 Milano-Genova, dove a chiudere dalle 22 alle 6 è il tratto tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Con questo stesso orario chiuderà in A12 Genova-Sestri Levante il tratto compreso tra Recco e Rapallo verso Livorno, così come sulla 26 Genova-Gravellona-Toce il tratto tra il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio, ricordando di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.
1: 102.5

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta fluida e scorrevole sull'intera rete autostradale, con assenza di disagi per chi è in viaggio. Vi informiamo soltanto che sulla 10 Genova-Ventimiglia il tratto compreso tra il Bibio per la 7 Milano-Genova e Genova-Pra verso Ventimiglia chiuderà dalle ore 22 alle ore 5.30 di domani mattina. Dalle 23 alle 6 invece chiuderà il tratto tra Barazze e Arenzano verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 7 Milano-Genova, dove a chiudere dalle 22 alle 6 è il tratto tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Con questo stesso orario chiuderà in A12 Genova-Sestri Levante il tratto compreso tra Recco e Rapallo verso Livorno, così come sulla 26 dei trafori il tratto tra il Bibio per la 10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione è scorrevole su tutta la rete autostradale. Vi informiamo soltanto che sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna, così come quello tra Cesena Nord e Cesena verso Ancona. E sempre fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Verso Pescara, invece, dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Pescara Nord e Pinedo verso Ancona. Ci spostiamo poi sulla 7 Milano-Genova, dove a chiudere, sempre dalle 22 alle 6, è il tratto tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Con questo stesso orario chiuderà in A12 Genova-Sestri Levante il tratto tra Recco e Rapallo verso Livorno, così come sulla 26 dei trafori quello tra il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona-Toce. Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza, buon

0: la domenica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Di nuovo una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi scorrevoli sull'intera rete autostradale con assenza di disagi per chi è in viaggio. Vi informiamo soltanto che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna, così come quello tra Cesena Nord e Cesena verso Ancona. Sempre fino alle 5 è chiuso il tratto tra il Bivio con la 13 Bologna-Padova e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Verso Pescara invece dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Ci spostiamo ora sulla 7 Milano-Genova, dove a chiudere dalle 22 alle 6 è il tratto tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Con questo stesso orario chiuderà in A12 Genova-Sestri Levante il tratto compreso tra Recco e Rapallo verso Livorno, così come sulla 26 dei trafori quello tra il Bivio per la 10 e Ovada verso Gravellona Toce. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: time.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. I flussi sono scorrevoli sull'intera rete autostradale con nessun disagio per chi è in viaggio. Vi informiamo soltanto che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna, così come quello tra Cesena Nord e Cesena verso Ancona. Sempre fino alle 5 è chiuso anche il tratto tra il Bivio con la 13 Bologna-Padova e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Verso Pescara invece dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Ci spostiamo sulla 7 Sierra Valle Genova, dove a chiudere dalle 22 alle 6 è il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Con questo stesso orario chiuderà in A12 Genova Sestri Levante il tratto tra Recco e Rapallo verso Livorno, ma anche sulla 26 dei trafori quello tra il Bivio per la 10 Genova Ventimiglia e Ovada verso Gravellona Toce. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
3: RTL

0: via radio.
1: Buona serata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 di domani sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna e tra Cesena Nord e Cesena in direzione Ancona. Chiuso sulla 13 il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code per un incidente tra Seriate e Grumello verso Brescia. Per lavori fino alle 5 di domani sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna e tra Cesena Nord e Cesena in direzione Ancona. È tutto.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Buonasera da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo coda per un incidente tra Seriate e Grumello verso Brescia. Per lavori fino alle 5 di domani sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna e tra Cesena Nord e Cesena in direzione Ancona. Per il momento è tutto.
0: RTL

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sull'8 Milano Varese per lavori ci sono code tra Lainate ed il bivio con la 9 Lenate Chiasso verso Varese. Sulla 1 Milano Napoli per un veicolo in panne si segnala un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Per un incidente sulla 4 Milano Brescia, traffico rallentato tra Seriate e Grumello verso Brescia. Per lavori sulla 14.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete con alcune eccezioni. Sulla 8 Milano Varese per lavori ci sono code tra Lainate ed il bivio con la 9 Lainate Chiasso verso Varese. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano Napoli per segnalare un veicolo in panne con un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare con alcune eccezioni. Sulla 8 Milano Varese per lavori ci sono code tra Lainate e il bivio con la 9 e Lainate Chiasso verso Varese. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano Napoli per segnalare un chilometro di coda per un veicolo in panne tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare con alcune eccezioni. Sull'A8 Milano-Varese per lavori ci sono code tra Lainate di Bivio con l'A9 e Lainate Chiasso verso Varese. Ci spostiamo poi sull'A1 Milano-Napoli per un veicolo in panne. Segnaliamo un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare con alcune eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo in panne segnaliamo un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per lavori fino alle 6 di questa mattina. È chiuso il tratto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Di conseguenza c'è un chilometro di coda a partire

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare con alcune eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo in panne segnaliamo 1 chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. A Napoli sulla tangenziale per lavori ci sono code tra Fuori Grotta e Vomero in direzione Capodichino. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico è regolare. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova, e sulla 14 Adriatica fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova, e sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna e tra Cesena Nord e Cesena in direzione Ancona. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL